Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, buongiorno. Io sono Elisa e siete all'ascolto delle notizie in lingua italiana di Radio Lussino. Si è costituito il comitato di quartiere Susac Sracane, Sansego, Canidole, di cui Luca Görgin è stato eletto presidente. I membri sono Maria Izzanovic, Zvonimir Ribaric, Borna Pavlic e Nikola Pizzinic. Nel primo incontro con la sindaca, i membri del comitato hanno sottolineato un approccio attivo e concreto alla risoluzione dei problemi delle isole. Sono stati inoltre affrontati temi importanti come l'assistenza medica a Sansego, l'eliporto, l'approvvigionamento idrico, la gestione dei rifiuti e le vie antincendio, oltre alla sistemazione degli spazi per i bambini. I delegati dell'organizzazione cittadina dell'SDP di Lussin Piccolo hanno partecipato sabato alla convenzione provinciale dell'SDP della regione Litoraneo-Montana, durante la quale Ivica Lukanovic è stato rieletto presidente dell'organizzazione provinciale. Mario Frankovic, presidente dell'SDP di Lussin Piccolo, è stato eletto nel presidium, garantendo così a Lussino il proprio rappresentante nella leadership provinciale del partito. Nella città di Cherso è in corso il progetto di sistemazione dei parcheggi. Oggi iniziano i lavori di riqualificazione del parcheggio Dari, accanto al campo da calcio. Il termine previsto per la conclusione dei lavori è il 31 maggio, ma il completamento potrebbe avvenire anche prima. Il tutto dipende dalle condizioni meteorologiche. In occasione della settimana della Croce Rossa, la società cittadina della Croce Rossa di Lussin Piccolo, in collaborazione con il club alpinistico Osorcizza, organizza un laboratorio di primo soccorso e di rianimazione di base. Il laboratorio è destinato agli escursionisti e si terrà domani alle ore 16 nella piccola sala della Biblioteca Civica di Lussin Piccolo. In occasione della festa della mamma, domani alle ore 18 presso la biblioteca e sala di lettura civica di Lussin Piccolo sarà inaugurata la mostra dei lavori artistici degli alunni della scuola elementare Maria Martinolic, intitolata La mia mamma. La mostra presenta opere creative ed emozionanti attraverso le quali i bambini esprimono amore e gratitudine verso le loro madri e resterà aperta e visitabile fino al 13 giugno. Al Museo della Possiomeno si terrà la presentazione del libro Navi da guerra, ascesa e scomparsa, dell'autore dottor Branko Belamaric. Il libro offre una panoramica dello sviluppo delle navi da guerra e della storia militare navale dall'epoca moderna fino ai tempi contemporanei. L'autore è un noto esperto di ingegneria navale con una lunga esperienza internazionale e autore di numerosi lavori e libri specialistici nel campo della cantieristica e della marineria. La presentazione si terrà domani alle ore 19. Anche quest'anno Lussin Piccolo ospita la manifestazione artistica internazionale Oscar Fest, che riunisce caricaturisti provenienti da tutto il mondo e promuove lo scambio creativo di idee attraverso l'arte della caricatura. Il tema di quest'anno è Celebrazione su un'isola deserta e il concorso è aperto ad autori di tutto il mondo fino al giorno 15 maggio. Sono state pubblicate due liste di candidati per le elezioni dell'Assemblea della Comunità degli Italiani di Lussin Piccolo, che si terrà l'ultima domenica del mese di maggio, il 31. Le liste portano i nomi Avanti Insieme, guidata da Sanjin Zoretic, e Apsirtides, guidata da Andrino Maglievac. Ogni lista riunisce 11 candidati, Inoltre, verrà contemporaneamente scelto anche il rappresentante che a nome della comunità lussignana entrerà a far parte dell'Assemblea dell'Unione Italiana.
2: Previsioni del tempo.
1: Tempo variabile con schiarite e piogge occasionali, soprattutto nel pomeriggio con rovesci temporali localmente intensi. Vento prevalentemente moderato da sud-ovest, nel pomeriggio localmente forte con possibili rovesci a raffiche e tempeste. Nell'Adriatico vento moderato da sud, temperatura massima giornaliera tra i 20 e i 25 gradi, leggermente inferiore in montagna. Per questa mattina è tutto, io sono Elisa Zanotti Kucic e vi auguro un piacevole proseguimento di giornata rimanendo in ascolto dei nostri programmi radiofonici.
0: Il notiziario
2: sul 92.8 MHz.
3: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, benvenuti all'ascolto delle notizie in lingua italiana di Radio Lussino. Io sono Elisa ed oggi vi illustrerò le principali novità del giorno. Si è costituito il comitato di quartiere Susac Sracane, Sansego Canidole, di cui Luca Gergin è stato eletto presidente. I membri sono Maria Idžanović, Zvonimir Ribaric, Borna Pavlić e Nikola Picinić. Nel primo incontro con la sindaca, i membri del comitato hanno sottolineato un approccio attivo e concreto alla risoluzione dei problemi delle isole. Sono stati inoltre affrontati temi importanti come l'assistenza medica a Sansego, l'eliporto, l'approvvigionamento idrico, la gestione dei rifiuti, le vie antincendio e la sistemazione degli spazi per i bambini. I delegati dell'organizzazione cittadina dell'SDP di Lussinpiccolo hanno partecipato sabato alla convenzione provinciale dell'SDP della regione Litoraneo-Montana, durante la quale Ivica Lukanović è stato rieletto presidente dell'organizzazione provinciale. Mario Franković, presidente dell'SDP di Lussino, è stato eletto nel presidium, garantendo così a Lussino il proprio rappresentante nella leadership provinciale del partito. Nella città di Cherso è in corso il progetto di sistemazione dei parcheggi. Oggi iniziano i lavori di riqualificazione del parcheggio Dari, accanto al campo da calcio. Il termine previsto per la conclusione dei lavori è il 31 maggio, ma il completamento potrebbe avvenire anche prima. Il tutto dipende dalle condizioni meteorologiche. In occasione della settimana della Croce Rossa, la società cittadina della Croce Rossa di Lussinpiccolo, in collaborazione con il club alpinistico Osorcica, organizza un laboratorio di primo soccorso e di rianimazione di base. Il laboratorio è destinato agli escursionisti e si terrà domani alle ore 16 nella piccola sala della biblioteca civica di Lussinpiccolo. In occasione della festa della mamma, domani alle ore 18 presso la biblioteca e sala di lettura civica di Lussinpiccolo sarà inaugurata la mostra dei lavori artistici degli alunni della scuola elementare Maria Martinolić, intitolata La mia mamma. La mostra presenta opere creative ed emozionanti attraverso le quali i bambini esprimono amore e gratitudine verso le loro madri e resterà aperta e visitabile fino al 13 giugno. Al Museo della Possiomeno si terrà la presentazione del libro Navi da guerra, ascesa e scomparsa dell'autore dottor Branko Belamaric. Il libro offre una panoramica dello sviluppo delle navi da guerra e della storia militare navale dall'epoca moderna fino ai tempi contemporanei. L'autore è noto esperto di ingegneria navale con una lunga esperienza internazionale e autore di numerosi lavori e libri specifici nel campo della cantieristica e della marineria. La presentazione si terrà domani alle ore 19. Anche quest'anno Lussinpiccolo ospita la manifestazione artistica internazionale Oscar Fest, che riunisce caricaturisti provenienti da tutto il mondo e promuove lo scambio creativo di idee attraverso l'arte della caricatura. Il tema di quest'anno è Celebrazione su un'isola deserta ed il concorso è aperto ad autori di tutto il mondo fino al 15 maggio. sono state pubblicate due liste di candidati per le elezioni dell'Assemblea della Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo, che si terrà l'ultima domenica del mese di maggio, il giorno 31. Le liste portano i nomi Avanti Insieme, guidata da Sanjin Zoretic, e Apsirtides, guidata da Andrino Maglievaz. Ogni lista riunisce 11 candidati e, dopo le elezioni, la nuova assemblea eleggerà al proprio interno il presidente ed il vicepresidente della comunità. Inoltre, verrà contemporaneamente scelto anche il rappresentante che, a nome della comunità lussignana, entrerà a far parte dell'Assemblea dell'Unione Italiana, organizzazione centrale della minoranza nazionale italiana in Croazia e Slovenia. Gentili ascoltatori, per oggi è tutto. Vi ringrazio di essere stati in nostro ascolto e vi rimandiamo ai programmi radiofonici di Radio Lussino. Buona giornata.
2: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussinpiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Tempo variabile, prevalentemente nuvoloso nell'entroterra, pioggia a tratti, con intensità più acute in alcune zone. Soprattutto nella prima parte della giornata si prevedono rovesci localmente intensi. Poi, con il calo delle temperature nelle alte montagne, sarà possibile qualche nevicata. Verso fine giornata, calma e nuvolosità diradata. Vento moderato da nord e nord-ovest. Da mezzogiorno in transito e forte, con raffiche di burrasca in alcune zone. Nell'Adriatico, vento da sud-ovest e sud che ruoterà a nord-ovest e bora. Temperature mattutine per lo più tra i 12 e i 17 gradi, con massime giornaliere tra i 17 e i 22 gradi. Nella seconda parte della giornata di domani, nella maggior parte delle zone della Croazia, ci sarà un calo significativo delle temperature fino ai 6-11 gradi.

0: 16:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, benvenuti all'ascolto delle notizie in lingua italiana di Radio Lussino. Io sono Elisa ed oggi vi illustrerò le principali novità del giorno. Si è costituito il comitato di quartiere Susac Sracane, Sansego Canidole, di cui Luca Gergin è stato eletto presidente. I membri sono Maria Idžanović, Zvonimir Ribaric, Borna Pavlić e Nikola Picinić. Nel primo incontro con la sindaca, i membri del comitato hanno sottolineato un approccio attivo e concreto alla risoluzione dei problemi delle isole. Sono stati inoltre affrontati temi importanti come l'assistenza medica a Sansego, l'eliporto, l'approvvigionamento idrico, la gestione dei rifiuti, le vie antincendio e la sistemazione degli spazi per i bambini. I delegati dell'organizzazione cittadina dell'SDP di Lussinpiccolo hanno partecipato sabato alla convenzione provinciale dell'SDP della regione Litoraneo-Montana, durante la quale Ivica Lukanović è stato rieletto presidente dell'organizzazione provinciale. Mario Franković, presidente dell'SDP di Lussino, è stato eletto nel presidium, garantendo così a Lussino il proprio rappresentante nella leadership provinciale del partito. Nella città di Cherso è in corso il progetto di sistemazione dei parcheggi. Oggi iniziano i lavori di riqualificazione del parcheggio Dari, accanto al campo da calcio. Il termine previsto per la conclusione dei lavori è il 31 maggio, ma il completamento potrebbe avvenire anche prima. Il tutto dipende dalle condizioni meteorologiche. In occasione della settimana della Croce Rossa, la società cittadina della Croce Rossa di Lussinpiccolo, in collaborazione con il club alpinistico Osorcizza, organizza un laboratorio di primo soccorso e di rianimazione di base. Il laboratorio è destinato agli escursionisti e si terrà domani alle ore 16 nella piccola sala della biblioteca civica di Lussinpiccolo. In occasione della festa della mamma, domani alle ore 18 presso la biblioteca e sala di lettura civica di Lussinpiccolo sarà inaugurata la mostra dei lavori artistici degli alunni della scuola elementare Maria Martinolić, intitolata La mia mamma. La mostra presenta opere creative ed emozionanti attraverso le quali i bambini esprimono amore e gratitudine verso le loro madri e resterà aperta e visitabile fino al 13 giugno. Al Museo della Possiomeno si terrà la presentazione del libro Navi da guerra, ascesa e scomparsa dell'autore dottor Branko Belamaric. Il libro offre una panoramica dello sviluppo delle navi da guerra e della storia militare navale dall'epoca moderna fino ai tempi contemporanei. L'autore è noto esperto di ingegneria navale con una lunga esperienza internazionale e autore di numerosi lavori e libri specifici nel campo della cantieristica e della marineria. La presentazione si terrà domani alle ore 19. Anche quest'anno Lussinpiccolo ospita la manifestazione artistica internazionale Oscar Fest, che riunisce caricaturisti provenienti da tutto il mondo e promuove lo scambio creativo di idee attraverso l'arte della caricatura. Il tema di quest'anno è Celebrazione su un'isola deserta ed il concorso è aperto ad autori di tutto il mondo fino al 15 maggio. Sono state pubblicate due liste di candidati per le elezioni dell'Assemblea della Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo, che si terrà l'ultima domenica del mese di maggio, il giorno 31. Le liste portano i nomi Avanti Insieme, guidata da Sanjin Zoretic, e Absirtides, guidata da Andrino Maglievaz. Ogni lista riunisce 11 candidati e, dopo le elezioni, la nuova assemblea eleggerà al proprio interno il presidente ed il vicepresidente della comunità. Inoltre, verrà contemporaneamente scelto anche il rappresentante che, a nome della comunità lussignana, entrerà a far parte dell'Assemblea dell'Unione Italiana, organizzazione centrale della minoranza nazionale italiana in Croazia e Slovenia.
2: Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Tempo variabile, prevalentemente nuvoloso nell'entroterra, pioggia a tratti, con intensità più acute in alcune zone. Soprattutto nella prima parte della giornata si prevedono rovesci localmente intensi. Poi, con il calo delle temperature nelle alte montagne, sarà possibile qualche nevicata. Verso fine giornata, calma e nuvolosità diradata. Vento moderato da nord e nord-ovest. Da mezzogiorno in transito e forte, con raffiche di burrasca in alcune zone. Nell'Adriatico, vento da sud-ovest e sud che ruoterà a nord-ovest e bora. Temperature mattutine per lo più tra i 12 e i 17 gradi, con massime giornaliere tra i 17 e i 22 gradi. Nella seconda parte della giornata di domani, nella maggior parte delle zone della Croazia ci sarà un calo significativo delle temperature fino ai 6-11 gradi. Gentili ascoltatori, per oggi è tutto. Vi ringrazio di essere stati in nostro ascolto e vi rimandiamo ai programmi radiofonici di Radio Lussino. Buona giornata.
2: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka.